0: perché sappiamo che tu hai cura di noi.
1: Mesmo de longe eu te sinto aqui bem perto.